0: Metsidi.
1: Mogotsi wa ka.
0: Hey, pitse di tsebetsena ne di na le ntate mo go inthusitse dalo jalo. Ha re tswele pele mme wa ka re theole le godimo. Ha re theole.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Lebito le letlele tshwanang le la gape bokwa boshi e boshi a bolela botle ba

Hallelujah. Nako mitutu mashuwa bidya mitu imine rehabili horrenya burubung. Sekitla atama ya she, sekitla atu wakamona kena nomoronya +266 599 56. Kapa 2121 9956. PCFM kisialumwa sentsung o simametse re tlholetse thabeng a le tarenya tumelo tso se mang tate John Mukela. Hallelujah. Tsho di a etsa hala bophelo mona tseding di o sitise le ho rapela tseding di o tlose le tumelo ke re o bo botse go modimo go bane nna go bane nna ke le modimo ha o etsa di ntoka le baka ha itse di ntjo fela modimo o etsa di ntoka le baka

0: What's everything? What's up?
1: I'm Benny, that's the show.
0: I'm in the work.
1: In the hailing.
0: Memam routine.
1: Get ese kama.
0: How?
1: Get ese leka moya o halalela. Ele moya wa Jehovah.
0: Tisa.
1: Ke bolala go tshe.
0: Yes, me.
1: Le holoka.
0: Ha.
1: Le bona.
0: Le bona.
1: Wa tsama ntate di shopa motho ka iputsa na motho go tshe hlang. Ha tshu tshe matla a Jehovah.
0: Yeah.
1: Manje amang e ka re ke sulu.
0: Yes.
1: Ka di tsaba tsa motho.
0: All right.
1: Le hobo ka hona wa ona.
0: Ha.
1: Pinta ke hotela se se la ke sena ke moye ke ke eng ke tsita ke samaya
0: ha
1: le ha se la ile botlhateng
0: yes me
1: empa nna ke le bile hai
0: ha
1: ke tlo na le ka bateng nka nna ka sialeha ana nka ba le a ke
0: tsisa
1: ke le bile hai
0: eh
1: ke ne le kong ka masatsi ke tsora ke tene empa ke sa khobele ku
0: khopele
1: ke libile hai
0: tsisa
1: le ho tla impolaya ke tshile di tlhabela
0: all right
1: ke thata ke nye diswa
0: yes ma
1: ke libile hai
0: ha
1: ke tshe ka matla
0: tshe ka
1: matla ya matle ho motho mo le matenya hai a sa tsiting ke letho
0: tsisa
1: wa tsaba le fatshe le la le se ga tsa lona
0: mme
1: wa tsela le fatshe la di utwa le sa le utwa le sa di tsike tsa le sa meno empa ha ile go na ke tse ka matla a mo o halalelang ke a le go anta
0: ke le buile le mam ruti Francina Palatse. Let me.

kana momamedi o bane tlare metsotso e mekae e mashume a mararo ka morago ra bosupa re fetela lengolong le legolo re fetela lengolong le legolo ngwaneso moreneng ga nako e tlabe eme moo tlabe re kena kare o lengolo le legolo tlabe re kena kare o lengolo le legolo ngwaneso moreneng

ho mametse a motle re bala testamenteng e ntšha goba efese kgaolo ya botshelela temana ke a lesome. Ga re fumane temana lesome e bale a tsena mo mamedi etelong bana beso tia moreneng le matleng a hae a sa sitweng ke letho ke a e bala etelong bana beso tia moreneng le matleng a hae a sa sitweng ke letho.